In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all of you all in the middle.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: minuto.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 6:01.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 7:03.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, 20 in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Days

storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo la guaritrice

Un ghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, la guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

0: Alto Milanese.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
2: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nella notte, attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Secondo un funzionario americano, intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Ieri altalena di annunci smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha fatto flirtare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza ONU. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Un caso, il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Muro dal partito di Salvini, assolutamente contrario all'allargamento, sarebbe un danno economico e sociale. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Le opposizioni all'attacco, Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. Il PD, Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa. L'ambasciata di Mosca intanto accusa l'Italia. Italia non ha condannato i raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Zelensky chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita a Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri Albanese presentando il suo libro a Milano. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione provoca la protesta dell'opposizione, l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme con i colleghi di Movimento 5 Stelle, AVS più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni. Aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli per Fratelli d'Italia. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquistare le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia e detenuto. I due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Carocia. La difesa dell'indagato precisa che nelle chat sono presenti discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Del Mastro, ma non c'era traccia di riferimenti ad attività illecite, a riciclaggio o a soldi del clan senese. Finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero uno del tennis azzurro salutano Parigi anche Cina e Sonego. Intanto c'è il ritorno in campo di Sinner, atteso a un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Zerer e batter Macha, che si qualifica al terzo turno, mentre sono state necessarie 3 ore e 28 minuti di battaglia a Novak Djokovic per averne meglio in 4 set sul francese Roger. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi, che conquistano il loro primo torneo europeo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: e 59 minuti.
1: Tra poco nel nuovo appuntamento con l'informazione torneremo in Medio Oriente, la notte di fuoco in Iran, ancora sangue intanto al confine tra Israele e Libano, sempre sul fronte medio orientale si riaccende lo scontro tra Washington e l'ONU, la politica interna ci porta al caso Ucraina nella maggioranza di governo, questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di fuoco in Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare a Bandar Abbas nel sud del paese. Secondo Washington si è trattato di un attacco puramente difensivo per neutralizzare un centro di controllo e 4 droni che minacciavano le truppe americane e mercantili. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran contro una base americana. Sullo sfondo resta il giallo della diplomazia. Teheran ha diffuso la bozza di un presunto accordo che prevedeva il ritiro americano in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma la replica della Casa Bianca, un muro totale, una completa invenzione, dicono da Washington. E proprio a Hormuz la situazione è esplosiva. Le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni che tentavano il transito, costringendole a tornare indietro. Pronta la risposta degli Stati Uniti, che hanno imposto sanzioni all'autorità iraniana che gestisce lo stretto. Durissimo il presidente Trump: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Ancora sangue intanto al confine tra Israele e Libano. Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord dello stato ebraico ha provocato la morte di una donna soldato di 20 anni, il sergente Rotem Yanai, centrata mentre correva verso un rifugio. Feriti anche 2 riservisti, uno dei quali in modo grave. Sempre sul fronte medio orientale si riaccende lo scontro tra Washington e l'ONU. Gli Stati Uniti hanno reinserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. La misura era stata temporaneamente revocata, ma l'amministrazione Trump è tornata a colpire la funzionaria che proprio ieri da Milano ha ribadito le sue dure critiche a Israele. Voltiamo pagina e veniamo alla politica interna, dove esplode il caso Ucraina nella maggioranza di governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire negoziati d'adesione di Kiev a giugno, la Lega si schiera contro, sarebbe un danno economico e sociale, dicono dal partito di Salvini. Di parere opposto il vice premier Tajani, che conferma il sì di Forza Italia. Insorgono le opposizioni col PD che chiede alla premier Meloni di sconfessare la linea filorussa della Lega. Nel frattempo da Mosca arrivano pesanti accuse all'Italia, definita complice del regime terrorista per non avere condannato un raid su un dormitorio, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere a Trump più munizioni per fermare i missili russi. In chiusura lo sport, a partire dal tennis, lacrime a Roland Garros per Jasmine Paolini, eliminata da Parigi insieme a Cina e Sonego. Tutti gli occhi ora sono puntati su Jannik Sinner, atteso un vero e proprio mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Cirundolo. Tra i big avanzano Zverev e Djokovic, che ha faticato più del previsto battendo il francese Roger in 4 set. Per il calcio, la Conference League parla inglese. Nella finale di Lipsia il Crystal Palace conquista il suo primo trofeo europeo battendo il Rayo Vallecano per 1-0, decisiva la rete di Mateta all'inizio del secondo tempo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 28 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Emilio, martire in Sardegna, e San Germano, vescovo di Parigi, vissuto nel VI secolo, noto per la sua grande generosità verso i poveri e i prigionieri. Auguri a tutti coloro che portano questi nomi. Andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia. Nel 1961 nasce Amnesty International. Tutto comincia oggi quando l'avvocato britannico Peter Benenson pubblica sul giornale The Observer l'articolo "I prigionieri dimenticati". Nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. Nel 1974 ricordiamo la strage di Piazza della Loggia, una pagina nera della storia italiana. A Brescia, durante una manifestazione antifascista, esplode una bomba nascosta in un cestino di rifiuti. Il tragico bilancio di 8 morti e oltre 100 feriti, una ferita drammatica degli anni di piombo che non dimentichiamo. Nel 1987 il volo della pace sul Cremlino, un clamoroso caso internazionale. Matthias Rust, un 19enne tedesco occidentale, elude i sofisticatissimi sistemi di difesa radar sovietici e atterra con un piccolo aereo da turismo, un Cessna, proprio sulla piazza della Mosca, Piazza Rossa di Mosca, un gesto folle per chiedere la pace che fece tremare i vertici del RUSS. I nati di oggi: Ian Fleming, lo scrittore britannico che ha dato vita a James Bond, l'agente segreto più famoso della storia del cinema e della letteratura; Kylie Minogue, la pop star australiana, vera e propria icona della musica dance internazionale, oggi compie 58 anni; Francesco Totti, no scherziamo, ma restiamo a Roma, oggi festeggia il compleanno un'altra bandiera giallorossa, l'ex difensore, oggi allenatore, Vincent Candela, che spegne 53 candeline. È tutto, auguri per una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con rallentamenti e code sul tratto milanese della A4 tra Pero e Milano Est nelle due direzioni. Altri rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Varese tra Bussarsizio e Milano Nord in quest'ultima direzione. Sull'autosole auto in fila per lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sulla Milano Meda traffico con code a tratti tra Cesano Maderno e Cormano verso Milano. Molto intenso il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro cancellabile.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo La guaritrice ferita, di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bonpiani.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie al via l'Italia del PNRR, Meloni all'altezza del compito, Ebola Save the Children, virus avanti a velocità mai vista prima, un morto su quattro è un bambino, tenta di rubare domande dei test di medicina, 21enne denunciata, questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Quella del PNRR per alcuni sembrava una sfida impossibile da vincere, ma l'Italia è stata all'altezza del compito. Adesso, in attesa della decima rata, non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime soddisfazione e rivendica il modo in cui l'Italia sta gestendo i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a due giorni dell'evento l'Italia del PNRR, creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Promosso dal Ministero per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione a Milano. Per gli esteri, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo a una velocità terrificante. Ho seguito diverse epidemie di Ebola nel corso degli anni, ma questa è la diffusione più rapida che abbia mai visto. Inizia così la testimonianza di Babu Rukendreza, responsabile della risposta all'Ebola di Save the Children in Congo, che esorta una risposta rapida, ben finanziata e coordinata, essenziale per fermare la diffusione del virus e mantenere i servizi essenziali e garantire sicurezza, protezione e apprendimento durante l'epidemia. La cronaca non un gruppo di hacker organizzati, ma l'azione di una sola studentessa di 21 anni che è stata denunciata. C'è lei, secondo la polizia che ha indagato, coordinata dalla procura di Bologna, dietro al tentativo di carpire le domande per gli esami di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, segnalato a gennaio con risposto dal Cineca, il consorzio interuniversitario che per conto del MIUR ha gestito gli esami. La ragazza, studentessa fuori sede, domiciliata a Roma e attualmente iscritta a una facoltà diversa da medicina, è stata denunciata perché è ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo al sistema informatico. Economia: riteniamo che senza fare stravolgimenti l'attuale regola e gli attuali limiti quantitativi già previsti per le spese per la difesa, proprio perché riteniamo che il fattore energetico sia di sicurezza nazionale, possano essere estesi anche ai contraccolpi che derivano sulla finanza pubblica dalla crisi in corso. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti illustrando la posizione italiana messa sul tavolo a Bruxelles nel corso dell'evento economico annuale della Lega. Chiudiamo con lo sport. Il Crystal Palace realizza un'impresa storica e conquista la Conference League, il suo primo trofeo europeo. A Lipsia, in uno stadio stracolmo di tifosi inglesi, si impone il club della Premier League per 1-0, ma vince soprattutto lo spettacolo, dove non sono mancate le emozioni. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
5: Previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
2: Ascoltaci su Radio.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: A Milano, nei primi anni 80, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: Sono le 10 e 56 minuti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Andiamo a Roma, sono stati 3 giorni di puro incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire violenza sessuale da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro, tutti di origini straniere. L'esercito statunitense ha colpito un sito in Iran dopo che quest'ultimo aveva lasciato e lanciato 4 droni d'attacco contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, lo riporta il Wall Street Journal citando fonti ufficiali. Il caldo continua quest'ondata inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi, giovedì 28 maggio, 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema sono i tempi. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando al Consiglio Esteri Informale a Cipro, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, ha detto Tajani. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che il primo novembre era Tutti Santi, mica Halloween.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 permangono rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code e rallentamenti lungo la tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne abbiamo code sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Baggio in direzione dell'Autosole. Chiusa per lavori questa notte la Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enoki, Schizophyllum

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: e due minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale in aula dal 26 giugno, il centrodestra trova l'accordo. Gli USA sanzionano di nuovo Francesca Albanese, stop a transazioni bancarie. Milano scoppia un incendio nel vano ascensore, 18 ricoverati per intossicazione. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il centrodestra trova l'accordo sulla legge elettorale, presentando un nuovo testo con le ultime modifiche condivise tra gli alleati, lasciando volutamente fuori le preferenze, vero nodo mai sciolto in materia divisiva. Fino all'ultimo le opposizioni hanno chiesto di vederci chiaro, carte alla mano, anche perché l'approdo in aula del dossier sulle nuove regole del gioco è stato fissato il 26 giugno prossimo. Ed ecco che il cartaceo si materializza a fine giornata a Montecitorio, quando la Commissione Affari Costituzionali è tornata a riunirsi ad annunciare il cosiddetto testo bis, Bignami 2, 20 pagine a cui si allegano anche i facsimile sulla scheda elettorale. È il deputato di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, uno dei quattro relatori del testo base sul sistema di voto. Per gli esteri è durata 2 settimane la sospensione delle sanzioni imposte contro Francesca Albanese dal governo americano. La Casa Bianca ha deciso di tornare a colpire la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati esattamente 14 giorni dopo l'annullamento del precedente provvedimento da parte di una corte statunitense. La comunicazione è comparsa sul sito web del Dipartimento del Tesoro, in particolare nella pagina dell'Ufficio per il controllo di beni stranieri, che ha inserito il nome di Francesca Albanese in una lista nera a livello globale. Si tratta dell'elenco dei cosiddetti cittadini specialmente designati, quelli insomma meritevoli di qualche attenzione e qualche limitazione in più. Nel caso della cittadina italiana, il provvedimento le impedirebbe di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. La cronaca: una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione, ma nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Economia: l'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping, quella pratica informatica che permette di estrarre o collezionare dati dal web setacciando siti o piattaforme terze per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa il fisco ha smentito le notizie circolate negli scorsi giorni che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta di ricostruzioni del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti, ha detto l'agenzia. E chiudiamo con lo sport: torna in campo Yannick Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto il francese Clément Tabour in 3-7 sull'esordio dello Slam di Parigi, volando così al secondo turno, dove oggi incontrerà Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking ATP. L'argentino ha superato a sua volta in 3-7 il britannico Jacob Fearnley al primo turno. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 permangono rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code e rallentamenti lungo la tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne abbiamo code sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Baggio in direzione dell'Autosole. Chiusa per lavori questa notte la Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.
1: Let's go, girls.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: Un ben ritrovati, queste le principali notizie. Crisi energetica a Meloni, il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti. Norvegia, la regina Sonia è ricoverata per problemi cardiaci. Matteo Messina Denaro ha trovato il tesoro della droga, maxi sequestro da oltre 200 milioni di euro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, dalla crisi energetica ai migranti, passando per il terrorismo. Molti i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5 su Mediaset. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo. Così ha detto la Premier Meloni, che ha affermato anche che il taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Una magra consolazione, ha continuato la Presidente, ma da noi il costo del carburante è cresciuto sensibilmente, meno di quanto non sia accaduto per esempio in Francia o in Germania, e il tema dell'energia è la nostra priorità. Ci spostiamo agli esteri. La regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci, dove rimarrà per alcuni giorni sotto osservazione. Lo ha annunciato il Palazzo Reale norvegese. La sovrana era stata posta in congedo per malattia per una settimana domenica scorsa a causa di una fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca. La regina si è fatta impiantare un pacemaker a gennaio dopo aver avuto un episodio di fibrillazione atriale mentre sciava. La cronaca: il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso, spezzettato in 9 paesi dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro, che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Economia: il governo italiano si attende dalla Commissione europea una soluzione sostenibile per poter fronteggiare la crisi energetica, perché l'energia va considerata la stessa stregua della difesa e della sicurezza. Lo dice il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività, dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto a Ursula von der Leyen di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, oggi approvata per la difesa, anche all'energia. Chiudiamo con lo sport: sorpasso e controsorpasso, e ora un testa a testa. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è una volata a due, Allegri italiano. Prima c'era Max in pole, poi l'allenatore del Bologna è salito al 99% di possibilità di guidare la squadra azzurra nella prossima stagione dopo l'incontro tra il presidente De Laurentiis e il suo entourage, ma quell'1% che teneva sempre viva l'ipotesi legata all'ormai ex tecnico del Milan è tornata a pesare di più. De Laurentiis non ha mai mollato la pista Allegri, neanche quando italiano sembrava pronto a tagliare il traguardo, e lo ha contattato per capire i tempi per liberarsi dal Milan. Lunedì è stato sollevato dall'incarico, ma ha ancora un contratto di un anno che si sarebbe rinnovato automaticamente fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions, che non è arrivata. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. perciò non dimenticate, benvenuto weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Tornati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che c'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
1: Certo.
0: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
1: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa. È un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, sono scozzese, si sente. E perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione dell'amore.
0: Tra l'altro, carica, leggevo, no? Che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
1: È la prima, sì, Levanensi, abbiamo avuto successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
0: Avete fatto anche un video?
1: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video di promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
0: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
1: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola noi si parte.
0: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
1: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
0: Trattino basso.
1: Mamma Joanna.
0: Ecco.
1: Grace-basso, mamma Joanna. Su Instagram e su TikTok.
0: Bene. Allora, Grace trattino basso mamma Joanna, andiamo ad ascoltare Living It Up, visto che sarà un'estate bella movimentata.
1: Sì,
0: buona estate e buona musica.
1: Grazie anche a voi, buona musica.

0: Can Fly. Fabio Martorana è tornato con il nuovo singolo dopo aver pubblicato un brano in italiano. Questa volta si affaccia al mercato internazionale con questo brano dal sapore dance, appunto You Can Fly. Altra novità al primo ascolto di Ora Musica, Empi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

tasse. Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè. Se ti ricordassi, si intitola così il singolo di MP, novità di Ora Musica. Ma andiamo a vedere invece un po' quelli che sono i brani più trasmessi in assoluto in questa settimana di Ora Musica. Qualcuno l'ho già citato, va aggiunta sicuramente la nuova canzone di Cecilia Gayle, tra l'altro tra i nostri ospiti della settimana, Rompen las cadenas.

0: Rompen las cadenas. Questo era il nuovo singolo di Cecilia Gayle ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla Milano Varese con incolonnamente tra Busto Arsizio e Origio Ovest in direzione Milano. In carreggiata opposta, code per curiosi. Per un veicolo in panne, code sulla tangenziale ovest di Milano tra Settimo Milanese e Cesano Boscone in direzione dell'Autosole. Traffico con rallentamenti sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e il bivio per la Milano Lecco in quest'ultima direzione. Infine vi ricordo la chiusura per lavori questa notte della Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: musica d'effetto, musica rilassante, quella targata Kama, si chiama Fearless, il nuovo singolo tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta a un grandissimo classico dei Litfiba, El Diablo, era il 1990. Beh. Oh, oh, oh.

El Diablo Litfiba dal 1990. Oggi ora musica nel nostro angolo dei ricordi. Litfiba che sono in giro con quello che viene chiamato e definito un po' il tour finale. Alessio Rosati ci riporta invece alle nostre promozioni e cambiamo decisamente genere musicale con il singolo di Alessio Rosati che si intitola Qui e Ora.

0: Alessio Rosati tra le promozioni di Ora Musica con il suo nuovo singolo era Qui e Ora.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Ora musica.

Novità reggae per Alessandro La Rosa in arte Veneficus dalla Sicilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu. Novità reggae, sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: Call Me Now, il singolo firmato Raw Strings, oggi a chiudere Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 48 minuti.
3: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il presidente Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri del lavoro. Raid americano nel sud dell'Iran, Teheran colpita base USA, spari contro navi nello stretto di Hormuz. Palermo, incendio all'azienda di autonoleggio dell'imprenditore Dragotto. Non mi è arrivata alcuna richiesta, ma io non mi piego. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. Ci spostiamo agli esteri, nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della Marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmei. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La cronaca si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baikar. È la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo, ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Una decina di vetture distrutte e altrettante quelle investite dalle fiamme danneggiate. Secondo una prima stima, il bilancio dei danni è oltre il €500.000 di euro. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro il deposito dell'azienda a Palermo. Economia: l'auto elettrica non è una religione e le tecnologie nelle economie di mercato non si impongono con le regole, perché così faceva l'Unione Sovietica. Lo dice a Bruxelles, a margine del Consiglio Competitività, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. E chiudiamo con lo sport. Lo sapevo che sarebbe finita così, si capiva da tempo. Mi sono illuso di non restare deluso, ma era impossibile. Diego Batantuono incarna lo stato d'animo di tantissimi tifosi del Milan. Non c'è una società dietro, la squadra era stata lasciata sola. È stato un film con il colpo di scena, ma se già hai capito che stai vivendo un horror, il finale ti spaventa meno. Le sue parole in un'intervista a Repubblica. Mi hanno fatto dimenticare anche la felicità che ho provato lo scorso anno per la finale di Champions, quel 5-0 del Paris Saint-Germain all'Inter, una delle gioie più grandi. Si è parlato di scudetto, ridicolo, ha proseguito l'attore. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Tears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: proprio punto. Semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 14 e 56 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Giorgia Meloni interviene al programma Mattino 5, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Callas, le discussioni sul negoziatore sono una trappola russa, è più importante la sostanza. Domani venerdì 29 maggio sciopero dei treni, bus e metro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta questa mattina in diretta nella puntata di Mattino 5, dove ha affrontato i principali temi, dall'economia alla sicurezza. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla Commissione dell'Unione con la richiesta di maggiore flessibilità per misure contro il caro energia. Per gli esteri trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole farci cadere, il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no. Non cadiamo in questa trappola, la negoziazione è sempre un lavoro di squadra, ci sono aspetti positivi e negativi, c'è una strategia, il modo in cui ci si siede al tavolo, ecco perché la sostanza è molto importante. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Cipro. La cronaca, disagio in vista domani venerdì 29 maggio per chi viaggia con mezzi pubblici per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio treni, bus e metro per lo stop che partirà stasera alle 21 e terminerà domani venerdì alle ore 21 e coinvolgerà anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord in ogni caso sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma, nel trasporto pubblico locale durante lo sciopero, riferisce l'ATAC, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, da inizio servizio alle ore 8:29 e dalle 17 alle 19:59. A Milano l'ATM ha spiegato che le linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Economia in Italia. Nel 2025 la spesa farmaceutica totale è stata di 25 miliardi di euro. Si registra così un aumento del 15%, circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% del totale risulta però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei farmaci è inferiore rispetto a numerosi paesi europei. Sono questi alcuni dei dati emersi ieri durante una teleconferenza organizzata dal FOSC, il forum che riunisce 75 società scientifiche dei clinici ospedalieri ed universitari italiani. A promuovere l'attenzione su questo argomento, informa il FOSC, è stata tempo fa una nota del ministro Schillaci, inviata ai vertici dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Il ministro della Salute chiedeva, insieme con il sottosegretario Gemmato, interventi correttivi e iniziative formali su questa materia. E chiudiamo con lo sport. C'era un tempo in cui il calcio italiano era il centro di gravità permanente del pianeta pallone, un tempo in cui i più grandi campioni non vedevano l'ora di sbarcare in Serie A per misurarsi con il torneo più bello, ricco e difficile del mondo. Quel tempo però oggi appare drammaticamente lontano. A certificarlo è Andrea Pirlo, attuale allenatore dello United FC, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che traccia un bilancio dello stato di salute del nostro movimento, partendo dalle macerie di un'Italia rimasta fuori dagli ultimi tre mondiali. Fa male, sono molto triste, il mondiale è il momento in cui un intero paese si unisce, un ricordo che ti porti dentro fin da bambino. Vedere l'Italia fuori per tre edizioni consecutive dispiace a tutti, ma la cosa peggiore è che non è cambiato niente, non si è fatto nulla per invertire la rotta. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Come faceva una volta Dan Peterson? Sì, beh, quando c'è qualcosa di interessante si può anche fare in questo modo qua. Fare un bell'urlo. Qui perché questa è una cosa interessante. Questo è il Golden Classic, la più bella musica degli anni 70 e 80, con la voce di Marco Del Vais, con voi per circa un'oretta, ascoltando le più belle canzoni che abbiamo passato tanto tempo fa alla radio, le più belle canzoni che abbiamo ascoltato magari al jukebox, belle canzoni che comunque sono stati dei pezzi importanti che rimangono di quegli anni meravigliosi, gli anni 70 e 80. Allora, siamo pronti per partire oggi con il nostro nuovo Golden Classic, come ho già detto prima, della gran bella musica, già dalla prima canzone. Questa qui è una canzone che oltretutto mi ha richiesto un amico dicendo: ma perché non metti la musica dei War con You Got The Power, che è una canzone che io amavo e che amo tuttora. Beh dai, vedremo di amarla tutti quanti insieme. Abbiamo già citato prima War, You Got The Power.

0: Beh, se mi state chiedendo che musica gira nel Golden Classic, l'avete trovata? Questo genere qua. Noi giriamo la musica funk, la musica disco, la musica soul, ma troveremo anche altre belle canzoni che faranno parte di questo Golden Classic. Anche un po' di rock. Sì, però questo tra un momento, perché adesso arrivano due cose veramente interessanti e ve lo dice subito.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Time after time after time, people in the bottle.
3: In sequenza continua. E altre nel Golden Classic.
4: Uno, dos, tres, cuatro.

questa sembra quasi un'apparizione live, un po' trasformata dall'originale, una, un'altra versione di quelle che potevano funzionare molto molto bene alla radio. Io ricordo comunque con grande amore quella dei Christians, leggermente più rock, ma proprio appena appena, in qualsiasi caso un grande successo. Quello che si chiama The Battle, in questo caso cantato da Jill Scott insieme a Brian Jackson. Ora si cambia.

siamo effettivamente un po' raffinati con questa musica. Siamo nel 1982, album di uscita di questo album che si chiama Sex and the Material Procession, con il gruppo delle Fantasy, quelli che nel 1981 però avevano fatto invece l'altro album, forse più conosciuto, perché c'è stata una canzone di loro che è stato un grandissimo hit in tutte le radio, girava veramente alla grande, che era You Are Too Late. Un giorno la riascolteremo, però ora ci siamo sentiti la canzone, quella che si intitolava Believe in Me. Ed ora, cari miei, si va su un grande classico. Quando ci vuole, ci vuole. Ed è questo il momento di ascoltarlo, il grande classico. Dovremmo fare un jingle. A parte che c'è, ci passeremo poi. Per ora ci sentiamo questi due qui che hanno fatto ballare un casino con questa canzone.

0: Ero poi indeciso se farvi ascoltare questa canzone che si chiama Gimme the Night o quella che invece è Off Broadway, che è stata la canzone che mi ha fatto conoscere musicalmente il signor George Benson. Vabbè dai, faremo una bella cosa, in un altro Golden Classic ascolteremo quella canzone che si chiama proprio Off Broadway. Ve l'ho già anticipato e quando io dico una cosa poi la mantengo, ogni promessa è debito, come si usava a dire. Dai, comunque siamo arrivati alla prima parte, al termine della prima parte del nostro Golden Classic. Ci risentiamo tra un momento e naturalmente sempre qua sulla vostra radio preferita.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ci sono alcune canzoni di Sir Stevie Wonder che effettivamente ti mettono allegria. Questa per me è una delle tante che giravano in questo album e raccolta, ma che io considero veramente una di quelle canzoni che ti fa venire la voglia di cantare a squarciagola. Bella, bella, bella. Questa era Do I Do per aprire la seconda parte del nostro Golden Classic, che prosegue alla grande, perché la prossima canzone è con Al Stewart.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Ma quanto era bella questa canzone? Ma quanto è stata rovinata dalla mia voce questa canzone? Intanto, ci sono ricordi indelebili all'interno di noi che ci portiamo indietro per tutta la vita. Ci sono canzoni che sono una più bella dell'altra, che sono dentro di noi, sono nella nostra anima. Questa sicuramente è una delle tante che fa parte della vostra colonna sonora della vostra vita. Sono sicuro al 100% di quello che vi sto dicendo, perché è impossibile non aver amato o non amare ancora Al Stewart, che in questo caso è arrivato con questa canzone bellissima che avevamo già avuto modo di ascoltare qualche tempo fa nel Golden Classic, ma che, state pure tranquilli, ritroveremo ancora in un futuro Golden Classic, perché quando la musica è bella non c'è niente da fare, la si deve per forza ascoltare. Ora due ritmi che ci riporteranno un pochettino più velocemente agli anni 80, la prima in particolar modo con questi qua.

0: Era il 1986, con la musica di Brooklyn Bronx and Queens Band e con la canzone che si chiama Genie. Ora si passa 10 anni prima, si torna al 1976. 1976.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: a una certa età come il sottoscritto ricorderà questa canzone perché è stata la sigla di una grande trasmissione di musica mixata tanto tempo fa in una delle più grandi radio italiane. Non vi dico nient'altro, era solo disco party. Chi ha la mia età sicuramente avrà riconosciuto, meno per chi era nel nord d'Italia, questa sigla con Maurizio Massini che faceva il DJ insieme anche a Stefano Carboni dopo.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, 20 anni di grande musica.

ma secondo me hanno il modo un po' di cantare allo stesso modo. Johnny Bristol, Billy Paul, Lou Rawls, questo tono di voce abbastanza grosso, che non è che canta proprio, va, insomma, non so se capite cosa intendo dire, non è cantata la canzone, è parlata in un certo

andando a cantare sono i Chicago, è sempre una grande sorpresa. È sempre bello ascoltarli. Non confermate? Ma ne hanno fatte tante di belle canzoni. Oggi ascoltiamo questa che si chiama Call.

È sempre una grande sorpresa, come ho detto prima, ascoltare la musica di Chicago, perché non sai mai dove vanno a parare, perché loro nascono come band che fanno il rock, cantano delle belle melodie, fanno delle belle ballate, ma però ogni tanto ci azzeccano e ci mettono qualche pezzo con i fiati. In effetti sono stati i primi a creare questa struttura, cioè la musica rock mischiata al jazz, al pop anche, grandi combinazioni musicali, comunque in qualsiasi caso quello che loro proponevano. Questa era la canzone che si chiama Call Me, che adesso però dà lo spazio a un certo signore che si chiama Leroy Hudson. Conoscete? Questa è la canzone che mi fa venire i brividi. Bello questo pezzo qua. Questa posso confermarvela, è la prima volta che la passiamo nel nostro appuntamento. Magari tornerà, perché poi le canzoni belle devono giustamente tornare. Si chiama Classic

0: voi non sapete come mi sta piacendo questa canzone. Questo è un rischio, perché vuol dire che nei prossimi Golden Classic avremo magari modo di riascoltarla. Però questo vediamo, perché tanto di musica ce n'è tanta da mettere in questo appuntamento, quindi hai voglia che passi magari subito, passi magari fra un mese, fra due mesi. L'importante è riascoltarla, e sono sicuro che questo accadrà. 1982, album che si chiama Paradise, con Roy Hudson e Carl Carlton che cantava insieme a Gavin Christopher per fare questo coro in questa canzone bellissima, si chiama Classy Lady. Ed ora sono un po' indeciso se farvela sentire subito questa canzone o farvela sentire in chiusura. Dai, schiaccio qua e ve la faccio sentire subito. Si chiama Kenny Park, sempre del mondo della musica funk, soul. Arriva con noi Can't Get Enough.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Questa è la parentesi jazz della canzone, eh? Senti un po' che sa di jazz? No, eh? Va bene, dai. Ho cercato di dire questa cosa qua. Album Changes 1982, anche lui. Sono molto soddisfatto oggi della musica che vi ho proposto. Spero che vi piaccia e che non abbiate magari cambiato la sintonia, perché altrimenti sarebbe un colpo al cuore. Non fatelo mai, dai, mi raccomando. Se volete sentire la musica degli anni 70-80, sappiate che su questa radio meravigliosa c'è sempre l'appuntamento del Golden Classic, che almeno una volta a settimana vi fa sentire dei pezzi che sono veramente diventati storici. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima occasione di stare insieme, sempre con la nostra musica bellissima, di questo appuntamento che ora cambia completamente genere. Senti qua, mamma mia, Santana, oi come va? Ciao ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Radio Push, semplicemente ovunque. Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Elezioni amministrative, dai flop dell'avvocato Lovati e di Rocco Casalino al trionfo della nipote di Totò Cuffaro. Le curiosità dalle Udde. Belgio, treno in corsa, travolge uno scuolabus, diversi morti. Bergamo, colpito da un dardo, rintracciato dai carabinieri l'aggressore. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'ultima tornata di elezione amministrativa ha coinvolto quasi 900 comuni italiani, con migliaia di candidati in lizza per guidare realtà molto diverse tra loro, dalle grandi città ai borghi di montagna con qualche decina di abitanti. Dallo sfoglio emergono alcune storie minori che mostrano come funziona davvero la democrazia locale, cognomi che si tramandano come eredità e volti noti al grande pubblico che hanno scoperto quanto il gradimento televisivo conti poco quando si tratta di conquistare il voto dei propri concittadini. A Raffadali, in provincia di Agrigento, la politica locale porta da decenni il cognome Cuffaro. A metà spoglio, Ida Cuffaro, 27 anni, candidata sindaca per la Democrazia Cristiana, aveva già superato l'80% delle preferenze. Suo zio Silvio è stato sindaco di Raffadali per 3 legislature, più una da vice sindaco, in tutto oltre 20 anni come amministratore del paese. L'altro zio, Totò, è stato presidente della regione siciliana. Due candidati molto noti hanno dovuto capire sulla propria pelle che tanta notorietà non sempre si converte in voti. Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, diventato molto presente sui media durante il caso di Garlasco, si è presentato come candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare. Ha preso lo 0,98% dei voti, meno di 1 su 100. Diverso il bilancio per Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte, in corsa come consigliere a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fa il pieno di preferenze, ben 246, ma non bastano a essere eletto. Ci spostiamo agli esteri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime, anche se non è ancora possibile stabilire un primo bilancio. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato. Sul posto diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine che stanno tentando di far luce sull'accaduto. La cronaca: è stato rintracciato nella serata di ieri 25 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Come ricostruito dai militari, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura quando è sopraggiunto il mezzo dal quale è stata scoccata la fiocina. L'aggressore non sarebbe sceso dall'auto ma ha semplicemente abbassato il finestrino per colpire e poi dileguarsi, in quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. Economia: il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto riguarda le partenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Conferma quest'ultima che ribadisce il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del periodo preso in analisi, con il 37,6% delle presenze totali. E chiudiamo con lo sport. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. È lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale, possibile l'opzione per una terza stagione, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

L'angosciante lullaby dei Cure è ispirata ad un incubo ricorrente di Robert Smith bambino. Sognava sempre di essere mangiato da un ragno gigante ed era letteralmente terrorizzato all'idea di addormentarsi. Tutto nasceva dalle raccapriccianti ninne nanne che gli cantava suo padre.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: 56 minuti.
1: Ebbene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura, in Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco mirato nel cuore di Beirut colpendo un condominio nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Si tratta del primo raid sulla città da 3 settimane. L'obiettivo dell'operazione era Ali Al-Hujni, comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. I media locali riferiscono che ci sarebbero vittime. Il raid sfida la linea dell'amministrazione statunitense contraria ad attacchi sulla capitale, ma da Tel Aviv fanno sapere che le operazioni mirate non rientrano nel diktat di Trump. Nel frattempo la tensione si sposta anche sul Golfo Persico. Il comando americano JETCOM ha denunciato come grave violazione del cessate il fuoco il lancio di un missile balistico dall'Iran verso il Kuwait. L'ordigno è stato intercettato dalle forze kuwaitiane dopo una notte di scontri a fuoco incrociati tra truppe americane e Pasdaran. Ci spostiamo in Svizzera per una cronaca drammatica. Paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. I feriti hanno tra i 28 e 52 anni, uno di loro versa in gravi condizioni in ospedale. Le autorità locali sono al lavoro, ma il momento dell'aggressione non è stato ancora chiarito ufficialmente. Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. L'inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di sponsorizzazioni legato alla sua trasmissione televisiva dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana in 3 società di produzione, attività che al momento non riguardano direttamente la parlamentare. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. L'Unione europea ha le risorse per rispondere alla crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. Dobbiamo mobilitarle subito, ha dichiarato Fitto. Decisione storica per il mondo dell'associazionismo italiano. La GESCI, l'associazione dei giovani scout cattolici, apre le guide ai capi LGBT. In un documento ufficiale sull'identità di genere approvato dall'associazione si legge che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono più costituire un criterio di esclusione per chi ricopre un ruolo educativo. Obiettivo della svolta: superare definitivamente ogni atteggiamento non inclusivo. È tutto, appuntamento a più tardi. Buon proseguimento di ascolto.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Su questa autostrada, proseguendo in direzione del capoluogo lombardo, per un veicolo fermo si è formata una coda di 3 km tra Palazzolo e Rovato. Ed ancora sulla A4, ma nella zona di Milano, file sul percorso urbano tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso. Chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
4: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: Eccomi qua amici, bentornati, 28 maggio 2026, giovedì, bentornati al centro della musica, io sono Angelo Moscara, siamo quasi al fine settimana, molto molto molto lungo, perché bene sì, il 2 di giugno sarà martedì, perciò ci sarà un bel sabato e domenica, lunedì e martedì. Mi sono ricordato di ciò mentre venivo qui a Radio Punto, perché ho incrociato le macchine dall'altra parte che andavano verso sud e ho visto che c'era un bel traffico, tanta gente ha già alzato, come si dice, i tacchi per andare in vacanza. Quanti di voi mi ascolteranno durante questi 4-5 giorni, che ne so, dalle località di mare, di montagna, del lago, con i piedi in acqua, come dico sempre, si ascolta meglio la musica di Radio Punto. Abbiamo qui con noi i Colors, musica italiana con il brano Rolling Stones.

Rolling Stones ce l'hanno ricordati i Colors qui a Radio Punto nell'apertura della trasmissione al Centro della Musica di Radio Punto, un brano attualissimo, sì, perché Radio Punto è musica anni 70, 80 e 90 e anche brani attuali. Oggi 28 maggio 2026, auguri, auguri a Kylie Minogue e auguri anche a Eleonore Casalegno. Il 28 maggio 2018 Gladys Knight ha cantato God Bless America alla partita inaugurale della serie finale della Stanley Cup di hockey su ghiaccio a Las Vegas. È nota soprattutto per i successi durante gli anni 60 e 70 con le etichette Motown e Bodda Records, insieme nel suo gruppo Gladys Knight and the Pips. Gladys Knight ebbe l'onore di fare la colonna sonora di un film 007, Licenza di uccidere.

per Radio.Classic Statuaria Asha Putli con il brano The Devil Is Loose. Lo abbiamo ascoltato naturalmente qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10 e 88.8. L'abbiamo ascoltato anche in suono digitale, in DA Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte anche dell'Emilia Romagna. Lo possiamo vedere Radio Punto, possiamo vederla anche in televisione, possiamo vedere i colori di Radio Punto e possiamo sentire Radio Punto in televisione con una Smart TV collegata ad internet entrando nel sito di Radio Punto, ma la possiamo vedere anche sul canale 833 del vostro televisore. Possiamo vedere sempre Radio Punto tramite il vostro computer sul nostro sito radiopunto.it e potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. 379 100 26 45 è il numero di WhatsApp che potete fare per interagire con noi. In questo momento ci ascoltiamo un brano di Dido.

0: un angelo, Olivia Newton-John con il brano Xanadu, appunto della colonna sonora del film omonimo che tutti abbiamo visto e che lei faceva proprio la parte dell'angelo, un angelo sceso in terra, così era Olivia. Bene, parliamo di riciclo, parte importante per il mondo attuale è il riciclo, parliamo spesso di riciclo. In Danimarca hanno pensato bene di riutilizzare le pale eoliche dismesse come ricovero per le biciclette. Questo progetto innovativo trasforma materiali non biodegradabili in arredo urbani resistenti, dando nuova vita alle componenti eoliche e promuovendo la cultura ciclistica locale, che lì è molto forte, perché in Danimarca, io ci sono stato, è tutto quanto, è tutta una bicicletta, solo la Cina supera Copenaghen, penso, ecco, solo la Cina. Bene, è arrivato il momento di un traffico che non è ciclistico, ma è un traffico auto in Lombardia. Lo ascoltiamo insieme.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Su questa autostrada, proseguendo in direzione del capoluogo lombardo, per un veicolo fermo si è formata una coda di 3 km tra Palazzolo e Rovato. Ed ancora sulla A4, ma nella zona di Milano, file sul percorso urbano tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso. Chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Somma Campagne e Sirmione verso Milano. Su questa autostrada, proseguendo in direzione del capoluogo lombardo, per un veicolo fermo si è formata una coda di 3 km tra Palazzolo e Rovato. Ed ancora sulla A4, ma nella zona di Milano, file sul percorso urbano tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso. Chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

brano stupendo per Tropico, ascoltato in questo giovedì 28 maggio qui al Centro della Musica. Il brano porta il titolo di Quasi Blu. Chi non vuole una Ferrari? Adesso c'è anche quella elettrica, ma il costo è esagerato. Questa però faceva la sua bella figura in un autosalone di Catanzaro ed era stata messa in vendita anche sul web, pur senza indicazione di prezzo, ma quella Ferrari F355 GTS aveva un cuore che non era di un cavallino rampante, bensì di un più esotico cuore, cioè un cuore dagli occhi a mandorla. Utilizzando componenti contraffatti, i proprietari dell'auto erano riusciti a trasformare una Toyota in un modello Ferrari prodotto dalla fabbrica di Maranello dal 94 al 1999 con un design Pininfarina. In esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro sono intervenuti i finanzieri del comando provinciale, coadiuvati dal personale specializzato inviato direttamente dalla casa Ferrari, e

0: Io te l'ho detto.
1: Musica italiana per quanto riguarda Max Gazzè, che è uscito anche da pochi giorni con una novità che ascolteremo sempre qui al Centro della Musica, magari sabato prossimo. Qui al Centro della Musica, comunque, in questo giovedì 28 maggio 2026 con Angelo Moscara. Il sogno di ogni cacciatore d'affari è comprare un oggetto di seconda mano per una cifra irrisoria e scoprire che invece all'interno si nasconde un tesoro. È quello che è successo a un fortunato acquirente di Tosberg, una piccola cittadina della Baviera in Germania, che ha acquistato online una piccola cassaforte usata per 15 euro, trovando al suo interno qualcosa di inaspettato: un lingotto d'oro dal valore di oltre 32.000 euro. Nonostante il colpo di fortuna, l'uomo però ha comunque deciso di contattare il commissariato di Tosberg per consegnare il lingotto, perciò non se l'è sentita di tenerselo. Io me la sarei sentita, ma bisogna vedere. Ma mi sembra che in Italia ci sia una legge che a chi trova qualcosa e dopo la restituisce spetti il 10%. Penso che in Germania sia la stessa cosa, un 10, un 20%. Adesso non ricordo quanto sia la percentuale, perché io non ho trovato mai niente di così tanto importante. Ecco, qualche 10 centesimi, una volta 100 euro. È stato un colpo veramente grosso di fortuna, ma poco e niente. Abbiamo la fortuna di ascoltare i REM e di ascoltarli con il brano Stand.

0: Bene amici, e con questo brano che la trasmissione volge al termine, questa trasmissione di questo giovedì, io vi do naturalmente appuntamento a domani, che è venerdì. Spero che abbiate gradito la playlist di quest'oggi con tanta buona musica. Poi abbiamo chiacchierato insieme, abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di ritrovamenti di lingotti d'oro. Anzi, sono curioso se qualcuno di voi ha trovato qualcosa di importante o ha vinto qualcosa di importante. Se ha il coraggio di dirlo, lo può fare al 379 100 2645. Dite solo il nome o l'iniziale e ditemi se avete trovato qualcosa qualche volta, o se avete restituito qualcosa di importante e avete avuto magari la ricompensa del 10 del 20%, quel che sia. Bene amici, appuntamento domani. Molti di voi saranno già in vacanza e potranno ascoltarmi in villeggiatura. Noi siamo in tutto il mondo, ovunque voi andiate noi ci siamo, perciò rimanete al centro della musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao, a domani.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ore e 58 minuti.
1: Maledizione Parigi per Yannick Sinner, sconfitto da Cerundolo e dal caldo in 5-7. Un caldo estremo, quando ci si può fermare? E il caldo in aumento, c'è anche il rischio temporali. Oggi allerta rossa, Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Libano, raid israeliano su Beirut, 135 obiettivi, Hezbollah colpiti, nuovi scontri nel Golfo e poi il tesoro della droga di Messina Denaro sequestrati, 200 milioni. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Yannick Sinner è stato eliminato al secondo turno dal Roland Garros 20-26 dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, vittorioso in rimonta al quinto set con il punteggio finale di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Un verdetto clamoroso sul Cor Philippe Cartier, segnato da un improvviso crollo fisico del campione azzurro proprio quando il match sembrava ormai chiuso. Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala oggi, giovedì 28 maggio, 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Il Ministero degli Esteri saudita ha pubblicato una nota in cui esprime la più ferma condanna e denuncia per gli attacchi ostili commessi nei droni contro il fraterno stato del Kuwait. E ancora, nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Attacco con un coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è stato arrestato gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in gravi condizioni, così riporta il Corriere del Ticino. Mi fermo qui per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, incidente con code di 5 km sulla 4 Milano-Venezia, lungo il tratto milanese tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano verso Venezia. Restiamo sulla 4, il traffico intenso sta provocando code a tratti tra svincolo a 22 e svincolo a 21 verso Milano. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Como-Chiasso, chiuso dalle 22 alle 5 di domattina, il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Segnaliamo infine un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero questo sabato 30 maggio. Per una manifestazione di protesta in territorio austriaco, le autorità d'Oltralpe sospenderanno la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 tra il casello di Schönberg e il Brennero per evitare blocchi della circolazione in territorio italiano. A partire dalle 6 del mattino fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: 59 minuti.
1: Tra poco la gravissima escalation in Medio Oriente, dove si registra una nuova rottura delle tregua su più fronti. In Svizzera, paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha coltellato tre passanti al grido di Allah Akbar. In Italia, la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha invitato in una lettera ai ministri dei 27 membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. Questo e molto altro tra poco. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ebbene, ritrovati l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura, in Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco mirato nel cuore di Beirut, colpendo un condominio nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Si tratta del primo raid sulla città da tre settimane. L'obiettivo dell'operazione era Ali al-Hushni, comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. I media locali riferiscono che ci sarebbero vittime. Il raid sfida la linea dell'amministrazione statunitense, contraria ad attacchi sulla capitale, ma da Tel Aviv fanno sapere che le operazioni mirate non rientrano nel diktat di Trump. Nel frattempo, la tensione si sposta anche sul Golfo Persico. Il comando americano JETCOM ha denunciato come grave violazione del cessate il fuoco il lancio di un missile balistico dall'Iran verso il Kuwait. L'ordigno è stato intercettato dalle forze kuwaitiane dopo una notte di scontri a fuoco incrociati tra truppe americane e Pasdaran. Ci spostiamo in Svizzera per una cronaca drammatica. Paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato tre passanti al grido di Allah Akbar. I feriti hanno tra i 28 e i 52 anni, uno di loro versa in gravi condizioni in ospedale. Le autorità locali sono al lavoro, ma il movente dell'aggressione non è stato ancora chiarito ufficialmente. Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. L'inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di sponsorizzazioni legato alla sua trasmissione televisiva Dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana in tre società di produzione, attività che al momento non riguardano direttamente la parlamentare. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere alla crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. Dobbiamo mobilitarle subito, ha dichiarato Fitto. Decisione storica per il mondo dell'associazionismo italiano. La GESCI, l'associazione dei giovani scout cattolici, apre le guide ai capi LGBT. In un documento ufficiale sull'identità di genere approvato dall'associazione si legge che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono più costituire un criterio di esclusione per chi ricopre un ruolo educativo. Obiettivo della svolta: superare definitivamente ogni atteggiamento non inclusivo. È tutto, appuntamento a più tardi. Buon proseguimento di ascolto.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia il traffico intenso sta provocando code a tratti tra svincola 22 e Peschiera verso Venezia e poi direzione Milano tra svincola 22 e svincola 21. Code a tratti lungo il percorso milanese della A4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. File poi sulla 8 Milano-Varese tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Trafficate in questa ore anche le tangenziali di Milano. Lavori questa notte sulla A9 Milano-Como-Chiasso. Chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Segnaliamo infine un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero questo sabato 30 maggio. Per una manifestazione di protesta in territorio austriaco, le autorità d'Oltralpe sospenderanno la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13. Tra il Casello di Schönberg e il Brennero, per evitare blocchi della circolazione in territorio italiano. A partire dalle 6 del mattino fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che andavamo a casa degli amici a fare i compiti, ma i compiti non li facevamo mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: all of you owe it to me too.
1: Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai lì

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. L'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale, ma viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est, che anche in questo venerdì porteranno della variabilità, specie al pomeriggio, con formazioni di annuvolamenti irregolari, qualche acquazzone temporale sui rilievi, in particolare sulla dorsale appenninica, che potrà localmente poi sconfinare anche alle vicine zone pianeggianti, così come sulle aree interne delle isole maggiori. Le temperature sempre elevate rimangono comunque oltre i 30-31 gradi sulle zone interne nel centro-nord, più contenuti i valori sul versante adriatico, sulle zone costiere, dove ci sarà anche un po' di vento da nord sul medio-basso versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: Sono le 19:58. La Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Ucciso in Ucraina, il contractor italiano Alex Pineschi aveva 42 anni. Axios, accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, manca solo il via libera di Donald Trump. E poi Roland Garros, stregato, persino era un malore sul 2-0, viene eliminato da Cerundolo, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Gerlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. Voltiamo pagina. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Pineschi operava in Ucraina da qualche mese. Lascia il paese, raggiunto in queste ore dalla notizia. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta, secondo la testata statunitense Axios. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Il memorandum stabilirà che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sarà senza restrizioni e l'Iran dovrà rimuovere tutte le mine nelle acque entro 30 giorni. Anche il blocco navale statunitense verrà revocato. Secondo quanto riferito dai funzionari, l'accordo include anche l'impegno della Repubblica Islamica a non sviluppare armi nucleari e si discuterà anche dello smaltimento dell'uranio arricchito. Gli Stati Uniti si impegneranno a discutere l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Il memorandum d'intesa includerà infine la discussione di un meccanismo per supportare l'Iran nel ricevere beni e aiuti umanitari. Cambiamo ancora argomento. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri. Yannick Sinner è fuori dal Roland Garros. Il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, capace di imporsi in 5-7 dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'alto atesino, avanti 6-3, 6-2, 5-1, ha accusato malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Ed è tutto. A voi l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. L'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale, ma viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est, che anche in questo venerdì porteranno della variabilità, specie al pomeriggio, con formazioni di annuvolamenti irregolari, qualche acquazzone temporale sui rilievi, in particolare sulla dorsale appenninica, che potrà localmente poi sconfinare anche alle vicine zone pianeggianti, così come sulle aree interne delle isole maggiori. Le temperature sempre elevate rimangono comunque oltre i 30-31 gradi sulle zone interne del centro-nord, più contenuti i valori sul versante adriatico, sulle zone costiere, dove ci sarà anche un po' di vento da nord sul medio-basso versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buonasera e ben ritrovati. Incidente con brevi rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna, tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Code a tratti lungo il percorso milanese della A4, ma per traffico tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia e verso Torino tra Monza e Viale Certosa. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Chiuso dalle 22 alle 5 di domani il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Segnaliamo infine un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero questo sabato 30 maggio. Per una manifestazione di protesta in territorio austriaco, le autorità d'Oltralpe sospenderanno la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 tra il casello di Schönberg e il Brennero. Per evitare blocchi della circolazione in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Sì!
8: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
9: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano synth-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni Ottanta.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia
0: in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre,

0: musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: 59 minuti.
1: Tra poco la gravissima escalation in Medio Oriente, dove si registra una nuova rottura delle tregua su più fronti. In Svizzera, paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha coltellato tre passanti al grido di Allah Akbar. In Italia, la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha invitato in una lettera ai ministri dei 27 membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. Questo e molto altro tra poco. Restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza, grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ebbene, ritrovati l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura, in Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco mirato nel cuore di Beirut, colpendo un condominio nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Si tratta del primo raid sulla città da 3 settimane. L'obiettivo dell'operazione era Ali al-Hushni, comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. I media locali riferiscono che ci sarebbero vittime. Il raid sfida la linea dell'amministrazione statunitense, contraria ad attacchi sulla capitale, ma da Tel Aviv fanno sapere che le operazioni mirate non rientrano nel diktat di Trump. Nel frattempo la tensione si sposta anche sul Golfo Persico. Il comando americano JETCOM ha denunciato come grave violazione del cessate il fuoco il lancio di un missile balistico dall'Iran verso il Kuwait. L'ordigno è stato intercettato dalle forze kuwaitiane dopo una notte di scontri a fuoco incrociati tra truppe americane e Pasdaran. Ci spostiamo in Svizzera per una cronaca drammatica. Paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. I feriti hanno tra i 28 e i 52 anni, uno di loro versa in gravi condizioni in ospedale. Le autorità locali sono al lavoro, ma il momento dell'aggressione non è stato ancora chiarito ufficialmente. Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. L'inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di sponsorizzazioni legato alla sua trasmissione televisiva dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana in 3 società di produzione, attività che al momento non riguardano direttamente la parlamentare. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere alla crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. Dobbiamo mobilitarle subito, ha dichiarato Fitto. Decisione storica per il mondo dell'associazionismo italiano. La GESCI, l'associazione dei giovani scout cattolici, apre le guide ai capi LGBT. In un documento ufficiale sull'identità di genere approvato dall'associazione si legge che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono più costituire un criterio di esclusione per chi ricopre un ruolo educativo. Obiettivo della svolta: superare definitivamente ogni atteggiamento non inclusivo. È tutto, appuntamento a più tardi. Buon proseguimento di ascolto.

0: al volante
1: Franco,
0: all'autoradio
1: Dante e Fabrizio.
0: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Musica dall'Ammiraglia. Giovedì 9 aprile 2026, siamo in non in diretta questa volta dai microfoni di Radio Punto, il trio del pedale però al completo.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Buona settimana a tutti, ragazzi.
2: Buona settimana, siamo reduci dalle feste pasquali, ma soprattutto siamo reduci da un evento storico che è stato questo viaggio di Artemis II, che caratterizzerà un po' la nostra playlist dal punto di vista musicale.
1: Pensa che per i negazionisti questa è la dimostrazione che sulla Luna negli anni 60 non ci siamo mai andati. Bellissima questa cosa. Dai.
2: Allora, senza essere negazionisti, però è curioso che ci si sia andati di fatto soltanto una volta. No, in realtà poi sono andati altre volte, credo sei volte.
1: Sei volte in totale.
2: Per cui insomma... vabbè, comunque
0: la mano sul fuoco io non ce la metto, ecco. Io non sono negazionista, però io non ero presente e sono come San Tommaso.
2: Vabbè, non avevamo dubbi sul fatto che potesse esserci un dibattito, mentre per il ciclismo credo insomma l'attualità la faccia da padrone.
1: Assolutamente sì. Mi senti?
2: Sì.
1: Siamo reduci da un weekend di Fiandre bellissimo e ci aspetta un'altra gara fantastica per il prossimo weekend.
0: E beh, come sempre dopo il Giro delle Fiandre c'è la Parigi-Roubaix, per cui parleremo un po' di queste corse della campagna belga.
1: E poi abbiamo ancora il super ospite esperto che ci racconterà. Vabbè,
0: ormai super esperto.
1: Esatto, il nostro
2: ormai è diventato
1: grandissimo amico Seve, che ci racconterà di tre sport non proprio quelli di cui parliamo sempre. Va bene, dopo.
0: Ma io gli chiederei anche della Luna, secondo me sa anche della Luna.
1: Sono certo. No, lui dice io preferisco Marte, secondo me aspetto una risposta del genere.
2: Vabbè, insomma, noi non siamo così sofisticati, però la Luna ci ha ispirato appunto questa missione per andare a cercare un po' di canzoni che hanno un legame con la Luna, ma non siamo gli unici, perché tantissimi rocker anni 80 e anche insomma cantanti e gruppi si sono ispirati alla Luna, e per cui iniziamo con un pezzo di un gruppo che è assolutamente tra i nostri preferiti, un gruppo che qui è di casa, sono i Police, e come non iniziare una trasmissione dedicata alla Luna con Walking on the Moon, The Police.

0: E questa era questa camminata lenta con dei ritmi reggae, dei Police che camminavano sulla luna. Dà proprio un senso di lievitazione questo pezzo.
1: Sì, sì, perché proprio il ritmo di Copeland e il bassone di Sting che danno questa sensazione di aleggiare nella orbita,
0: esatto,
1: lunare.
0: Benissimo, i Police che avevano appunto, come detto, guidati da Sting, un suono veramente particolare che mescolava il rock, mescolava sonorità anche reggae, come stiamo dicendo, in un periodo dove stava imperando la New Wave, insomma anche loro hanno questi echi. Tra le altre cose, la nostra scaletta per ogni brano associerà uno dei record di questa missione Artemis 2, che ne ha avuto una bella serie.
1: È dal 72 che non c'è più non si fa più un giretto per l'orbita terrestre, oltre l'orbita terrestre.
0: Esatto.
1: E quindi già qua
0: era l'Apollo 17.
1: Esatto, era l'Apollo 17.
0: E tutte le missioni Apollo che sono state di fatto effettuate tra il 68 e il 72, 6 sono atterrate sulla Luna, per la precisione l'Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17.
1: Ciò ci fa pensare, Franco, che probabilmente sono atterrate davvero?
2: Guarda, io
1: possono
2: ho visto,
1: aver bufalato tutte
2: io
1: queste?
2: Io devo essere sincero che sono andato a Milano, c'è l'osservatorio astronomico, insomma mi viene un nome
0: planetario.
2: E c'era Luca Perri che ha presentato in maniera molto dettagliata la missione lunare, l'ho suonato 3-4 anni fa, e mostrava come erano tutte contestabili le affermazioni per quale si diceva che non si era arrivati sulla Luna.
0: Beh,
2: per cui lui diceva, erano tutte motivate alcune osservazioni, insomma, la bandiera, insomma, c'erano tutte le spiegazioni scientifiche, perché se non ne sai, ecco. E quindi.
0: E lì c'era stata la famosa frase: "That's one small step for man, one giant leap for mankind."
1: Oh yes, un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante.
0: Grande balzo per l'umanità. E la cosa curiosa, poi andiamo al ciclismo, è che dei tre astronauti, Buzz Aldrin, Michael Collins e Michael Collins non ha messo piede sulla Luna, Neil Armstrong. Michael Collins ha messo piede adesso. Ok,
1: andiamo a sentirci un altro pezzo, Fabri.
0: Va bene, allora.
1: Perché abbiamo raccontato tante belle cose su questa prima esperienza dopo tanti anni e direi che ci sentiamo qualcos'altro di interessante che riguarda sempre la Luna, Fabri.
0: Allora, l'astronave decolla, luci, un po' di glitter, lo spazio diventa un teatro e qui David Bowie, Moon Age Daydream 1972, dalla voce del Duca Bianco.

0: E questa è Moon Age Dream, Daydream di David Bowie, pezzo del 1972 come la data del primo equipaggio umano oltre l'orbita terrestre. La particolarità, tra le altre, della missione Artemis 2 è che per la prima volta una donna partecipa a una missione spaziale. Si chiama Christina Koch ed è stata appunto la prima donna. Pare che con l'Artemis 4, che sarà il prossimo allunaggio, discesa sulla Luna degli astronauti, ci sarà anche una donna, che la prima donna che metterà piede sulla Luna.
1: Ci sono tante prime volte.
0: Artemis 3 non atterra sulla Luna.
2: Ah, ecco, cioè previsto ma non atterra.
0: È previsto ma non atterra.
1: Ci saranno tante prime volte, poi le vedremo nei prossimi interventi.
0: Esatto. Allora, non è stata la prima volta invece la gara di domenica.
1: Grande Fiandre domenica.
2: Sì, io devo dire la verità, appartengo al popolo dei poveri e quindi non sono riuscito a vedere la corsa perché non ho l'abbonamento.
0: Peraltro poi faccio un commento sul commento perché...
1: Puoi dire, allora Franco, hai ragione, perché hai ragione, però... Io l'ho visto un pezzo e non sono ricco, sì. Ti assicuro. Ne ho visto un bel pezzo di gara e un commento come quello che fanno su Eurosport rispetto a quelli che senti sulla Rai, ragazzi, è una roba. Cioè, ma è il giorno
2: ma
1: e la notte.
2: Ma che c'è? Magro con Di Gregorio?
1: Sì, ma non solo. C'era anche il figlio
0: Cipollini
1: di Moser.
0: C'era forse.
1: C'era
0: no.
1: Anche il figlio di Moser.
0: Ah, figlio di Moser.
1: Cioè, hanno fatto una cronaca bellissima.
0: Sì, però Dante è sempre più simile a quella del calcio, dove ecco, gridano.
1: Piuttosto che addormentarmi.
0: No,
1: guarda,
0: io
1: assicuro,
0: avevo ancora negli orecchie De Zan.
1: Buonanotte.
2: Vabbè.
1: Avevi 5 anni.
2: Diciamo una cosa, che io non ho visto la gara, ho sentito il commento, però mi piace commentare la gara, non i commentatori, perché i protagonisti sono i corridori e non sono.
1: Sono d'accordo.
2: Secondo me, una gara è bella. Il Fiandres, probabilmente, io vedo l'ordine d'arrivo. I primi 5 sono arrivati tutti e 5 1-1-1. Qui, tra l'altro, non neanche staccatissimi, quindi 30 secondi. Qui basta niente perché possa esserci un cambiamento. Quindi la gara deve essere stata molto bella ed entusiasmante. Dopodiché, per quanto riguarda i commenti, la Rai probabilmente avrà dei commentatori che ti fanno addormentare. Effettivamente, quelli di Eurosport a volte tentano loro di fare di essere loro i protagonisti, perché a volte le corse, quando fai 7 ore di diretta, a volte la corsa può non essere così interessante.
1: Esattamente.
2: Ma tu basta che vieni a sentire Radio Punto e ti raccontiamo dal 1896 la storia della Roubaix, del Giro delle Fiandre. Commentassimo noi, chissà che cosa gli diciamo.
1: Sì, ma in televisione non è la stessa
2: comunque,
1: cosa.
2: Comunque, per farla... in televisione c'è la corsa che parla, no? Quindi, per farla breve... Gara molto bella. Pogacar ha, come sempre, ha confermato la sua superiorità in questo momento. Corre pochissime gare, era la terza gara di corsa quest'anno, la terza vittoria, tutte gare importantissime. Ha messo il terzo Fiandre, per cui insieme ad altri 6 diventa quelle che hanno 3 Fiandre, compreso Van der Poel. Ma soprattutto c'è stata questa gara dove, come detto, Van der Poel ha retto fino all'ultimo muro, fino al penultimo muro sull'Eau de Quarmont, e Van der Poel ottimo terzo.
1: Sì.
2: C'è qualche leggevo, perché l'ho detto, qualche critica alla prestazione di Van der Poel, che ha collaborato con Pogacar, mentre probabilmente dicevano che se avesse aspettato e avesse tentato di far rientrare Van der Poel potevano rimescolarsi le carte e lui poteva essere avvantaggiato,
1: ma lui puntava ad arrivare alla fine insieme a Pogacar per batterlo in volata.
2: Probabilmente sì.
1: Se avesse aspettato Van der Poel rischiava pesante che Van der Poel partisse un tot di chilometri prima a manetta.
2: Io ti ho detto quelle che erano le critiche, poi coi se coi ma, e poi le gambe sono quelle dei corridori e non sono le nostre.
1: 170 chilometri a fischi, ragazzi, cioè su tutti quei muri, 16-17 muri.
2: E quindi chi ha potuto vederla ha visto sicuramente una bella gara, anche chi era in Belgio.
1: Franco, ha visto per la prima volta, per quanto mi riguarda, un Pogacar decisamente affaticato. Perché è arrivato alla fine e si vedeva veramente la fatica, cosa che non si vede quasi mai, ok?
2: Allora, neanche alla Sanremo. Devo essere sincero che io non conosco corridori di persona, non sono presente alle corse, ma la mia impressione è che Pogacar, l'ho visto in molte corse, sia veramente capace a raccogliere da se stesso fino all'ultima stilla d'energia, arrivando al limite del dolore, no? Quello che poteva fare Pantani in tanti salita, quella è l'impressione, poi magari non è così, cioè riesce comunque, anche perché è impressionante col suo fisico così asciutto, magro, come faccia anche nelle corse di potenza come il Fiandre a essere sempre così performante, ecco.
1: Sentiamoci un altro pezzo bellissimo, Fab.
0: Allora, dopo la camminata sulla luna, Walking on the Moon, adesso andiamo a danzare sulla luna con la Moon Dance. L'artista è Van Morrison e a questo pezzo associamo un altro primato di Artemis 2, cioè il primo astronauta di colore che ha superato l'orbita terrestre. Questo è Van Morrison, Moon Dance.

0: Che pezzo, una fusione perfetta di jazz, soul, c'è un po' di folk. Per questo artista nordirlandese che è veramente un grandissimo.
1: Che a Radio Punto ascoltiamo sempre,
0: spesso. Questa sera con Moon Dance, perché il tema della scaletta di questa sera, diciamo, si lega un po' alla missione Artemis 2, per cui parlando di Luna, questa era la danza della Luna, Moon Dance.
2: Scusa, quanti hanno camminato sulla Luna questa volta?
0: Questa volta non, nessuno.
2: Ah, nessuno?
0: No, non è...
2: non hanno fatto
0: no. Fatto
1: allora,
0: solo.
1: Per concludere il Fiandre, Franky,
2: sì.
1: Fino a 100 km la gara era abbastanza tranquilla, nel senso che c'era una fuga con dietro il gruppone, si vedeva che prima o poi l'avrebbero ripreso. Poi a un certo punto cominciano i muri seri e lì scoppia il gruppo, parte la tirata manetta della UAE, cominciano a staccarsi tutti i favoriti, un gruppo di 10-12 ciclisti, c'era dentro anche il nostro Trentin fino a un certo punto, che poi a un certo punto è caduto, certo, ma dopo più si andava avanti, più passavano i muri e più la cosa diventava selettiva. L'amico Pogacar era cominciato a tirare come un pazzo. Sono rimasti, a un certo momento sembrava la reclama del ciclismo, perché c'erano tutti insieme lui, Pogacar, Van Der Poel, c'era Van Aert e Pedersen.
0: Tutti sembrava insieme. Uno spot.
1: Sì, sembrava uno spot pubblicitario, era uno spettacolo vederli tutti assieme. No? Poi lì il forcing continuo di Pogacar ha staccato prima Van Aert e Pedersen, poi di seguito staccato Evenepoel, fino ad arrivare, come ha detto Franco prima, agli ultimi due muri, il penultimo, il vecchio Quaremont, è stato decisivo per staccare Van Der Poel e per poi arrivare alla fine con 30 secondi
2: infatti,
1: di vantaggio.
2: E se vi ricordate, settimana scorsa in presentazione avevo detto che l'Aude Quaremont non è così pendente, perché fa il 4%, ma la differenza viene solitamente fatta nel pezzo in falso piano, alla fine del pezzo duro, dove tutto in pavé, ma devi avere la forza per continuare a proseguire. Sì, e infatti mi pare sia successo la stessa cosa.
0: Ha proprio fatto quello.
1: Esattamente.
2: Sono scollinato più o meno nel pezzo duro assieme, poi è andato via.
0: Erano tutti insieme, hanno fatto un pezzo un po' piano, poi a un certo punto come se avesse...
1: Continuare a tirare in certo fino a... Per tutto questo periodo, come ha fatto lui, per tutto questo tempo, prima o poi uno dietro.
2: Sì, crolla. No, ma è perché dopo in quel pezzo lì è un pezzo in pavé che devi andare avanti ad avere potenza, e se tu ne hai, non fai respirare l'altro.
1: Non recuperi mai.
2: Hai voglia di recuperare la tua gara. Ecco, e chi ne ha, chi ha più resistenza, diciamo.
1: Adesso la gara invece della Roubaix, che magari ne parliamo più tardi, è sicuramente diversa rispetto a quella delle Fiandre.
2: Sicuramente, non ci sono i muri. Quindi la gara è più aperta anche ad atleti che magari possono avere più difficoltà sui muri. Comunque, gli atleti, molto spesso gli atleti che vanno bene alla Roubaix vanno anche bene al Fiandre.
1: Comunque, per chiudere, il binomio Milano-Sanremo e Fiandre l'hanno vinto solo Max e Pogacar.
2: Sai che non sono preparato su questo nello stesso anno.
0: Poi domanda per Franco, per ecco. Dopo. Li hanno vinto tutti e due con la maglia da campione del mondo?
1: Anche quello.
2: Qua dopo lo vediamo. Max ha fatto sempre tutto, no?
0: Per esatto. Esatto. Va bene, allora facciamo un tuffo negli anni Ottanta, un pezzo che onestamente nella mia gioventù, che ormai risale a qualche annetto fa, mi è molto piaciuto, molto ascoltato, Mike Oldfield, ma non con quelle sue atmosfere etere e elettroniche, bensì con la voce di Maggie Reilly, se non ricordo male si chiamava la cantante. Il pezzo, ovviamente stiamo parlando della Luna, avrete capito tutti, si tratta di Moonlight Shadow. E il record di questa missione, che ricordiamo Artemis 2, oltre ad aver portato la prima donna sulla Luna, il primo uomo, non sulla Luna scusate, in orbita, il primo uomo di colore in orbita, ha portato anche il primo astronauta non americano in una missione lunare. E anche questa, insomma, una bella particolarità. Bene, andiamo, come abbiamo detto, con Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

0: Questo è bellissima Moonlight Shadow, pezzo che ha caratterizzato gli anni 80 di Mike Oldfield. L'album era uno dei suoi successi con Tubular Bells, era Crisis, e la voce era quella di Maggie Reilly, confermiamo. Bene, abbiamo il nostro primo ospite questa sera, che abbiamo già preannunciato.
1: Abbiamo con noi ancora l'esperto di sport, di ogni tipo di sport, sempre con noi Severino. Ciao Seve.
2: Ciao, buonasera a tutti.
3: Ciao Seve.
2: Ciao.
1: Allora, Seve.
2: Sopravvissuto al Giro delle Fiandre?
3: Sì, siamo sopravvissuti al Giro delle Fiandre. siamo in gran forma.
1: Ma tu l'hai visto bene il giro?
2: Sì. Abbastanza, perché non ero totalmente a casa, ma in qualche modo in auto sono riuscito a seguirlo.
1: Ecco. Oh, Seve, non muoverti, perché abbiamo il telefono che va e viene, mi raccomando. Stai lì, eh?
2: Sì.
1: Ecco, bravo. Ok, allora di cosa ci vuoi parlare oggi?
2: Beh, sfruttiamo il fatto che è iniziato il torneo di tennis in Monte Carlo, che è un Master 1000, per parlare un po' dello sport a Monte Carlo.
1: Bene.
2: Nel Principato c'è un rapporto strano con lo sport, visto che tutti i grandi campioni vanno, non si sa perché, hanno la residenza lì, però non è che abbiano avuto grandissimi campioni nel Principato, però hanno grandissimi eventi sportivi molto iconici, diciamo, a Monte Carlo.
1: Va bene, cosa ne pensi quindi di questo Master 1000 di questo 2026 a questo punto?
2: Beh, qua intanto c'è la sfida per il numero uno, che alla fin fine il tennis è quello che ha reso famoso il ranking da numero uno. Tutti gli altri sport sono venuti dopo. Per bene. Cui avere a Monte Carlo, che c'è la sfida, se i due vanno in finale senza nominarli, chi vince è numero uno al mondo. E già questo, secondo me, rivaluta molto il torneo di Monte Carlo, che negli anni un pochino ha perso la sua fama. Dai tempi ancora di Lea Pericoli e le sue gonnelline, Monte Carlo sfoggiava una tennista di una classe decisamente superiore.
1: Adesso abbiamo delle donne che sembrano delle super girl, sembrano.
2: Adesso non è paragonabile la cosa, non è
1: la classe della Pericoli, era un'altra roba.
2: Una volta c'era la classe pura. La Pericoli era la classe pura, anche quando faceva le cronache, poi negli anni si è capito che era di un altro livello. Era come un po' Gianni Clerici.
1: Vero.
2: Al giornalismo sportivo, qualcosa di eccezionale, secondo me. Quindi comunque ci aspetteremo una settimana molto intensa, secondo me.
1: Ma al di là di Sinner, come vedi gli altri italiani?
2: Berrettini ha grossi problemi fisici, secondo me. Ormai i limiti fisici che non lo so se li può superare. Lui già aveva problemi, secondo me, di movimento, quindi in certi tornei poteva andare bene.
1: Seve, non ti muovere perché va via il segnale, mi raccomando. Ah, ok?
2: Sì.
1: Ecco, dai, vai avanti.
2: Berrettini ha i problemi fisici. Cobolli è in fase di evoluzione. Beh, uno, secondo me, che c'ha i cocones, deve un momento stabilizzarsi, che non è facile. Andare vicino a diventare numero 10 al mondo ci vuole un momentino.
1: È 14esimo,
2: secondo
1: adesso.
2: Me è la classe più totale. Però anche lui, non capisco il fisico, si fa male troppe volte. Perché altrimenti, tra l'altro, lui, secondo me, è uno che può mettere in crisi Alcaraz. Ce lo fa andare via di testa, secondo me.
1: Ma c'è questo gioco, ha un gioco completamente diverso dalla potenza di Alcaraz.
2: Esatto, e poi è bello da vedere. Vedere giocare Musetti è un po' forse troppo genio di regolatezza, ma neanche tanto. Cioè, se il fisico non lo mollava, in Australia aveva battuto Djokovic in 3-7.
1: Sì, è vero, hai ragione, davvero.
2: Quindi, e poi vederlo giocare, non dico che sia come Federer, perché Federer non ha imitazioni, però fa tornare a quel tipo di tennis, sempre un piacere, insomma. E vedere anche il gesto atletico al di là della vittoria e tutto.
1: Sì,
2: speriamo che si rimetta fisicamente.
1: È uno dei pochissimi che gioca ancora con rovescio alla mano,
2: Esatto, e vedere un suo rovescio, sì, sì, qualcosa di divino.
1: Ha dei colpi eccezionali, alcune volte veramente ti lascia senza parole, ed è proprio bello, hai ragione tu, da vedere. Però vabbè, d'altronde questi atleti, chiamiamoli di genio e sregolatezza, perché un po' quando si lascia andare di testa anche lui perde delle partite incredibili.
2: E a tal proposito, sì, citerei l'ultimo italiano vincitore a Monte Carlo, che è il buon Fabio Fognini, che come andar via di testa aveva pochi uguali.
1: Era il numero uno.
2: E che, come solo il genio di rivattezza, l'ultima partita che ha fatto è stato contro Alcaraz, rischiando di batterlo.
1: Me la ricordo a Wimbledon.
2: Giocando come un pazzo furioso.
1: Wimbledon, cioè, una partita stupenda. 5 set, fantastica. 5-7. Fantastica, davvero.
2: Eccezionale. Lui era così. Era genio e sregolatezza del coso.
1: Va bene, Seve, senti.
2: Come tutte le grandi coppie di tennis, ha sposato la...
3: È andata via la linea.
1: Seve, pronto?
0: Perso.
3: Dio li fa e poi li accoppa. Dio li fa e poi li accoppia.
1: Vabbè, gli stavo per dire, Seve, guarda che facciamo un pezzo e poi continuiamo.
0: Va bene. Il pezzo, abbiamo parlato tanto dell'uomo che è andato sulla Luna, adesso ci ascoltiamo un pezzo degli R.E.M. che si intitola Man on the Moon, dal loro album Automatic for the People, da Athens, Georgia, R.E.M.

0: E questi sono R.E.M., la voce inconfondibile di Michael Stipe. Michael Stipe che ha fatto uscire qualche settimana fa un singolo, un 45 giri, che consiglio veramente di ascoltare, perché vabbè, a chi piace questo tipo di sonorità, la sua voce, è veramente un bel pezzo. Il record associato a questa canzone, visto che a ogni canzone stiamo associando un record di Artemis 2, è stata la missione che ha coinvolto il più alto numero di paesi, infatti 50 paesi hanno partecipato a questa missione, per cui in assoluto quella internazionale, la missione più internazionale che sia mai stata realizzata.
1: Ciao Seve, ecco, rieccoti dopo il crollo telefonico.
0: Crollo
2: ci
0: telefonico?
2: Sei? Sono in un paesino dove non siamo molto coperti.
3: Ascolta, noi stiamo parlando che siamo andati sulla Luna. E possiamo anche farcela con un collegamento telefonico con un paesino in provincia di Porto.

0: perché era lì il problema, non è la Steffi è andata dietro a Gassi, è a Gassi che è andato dietro, per me sono cose incredibili quelle cose.
1: Tu pensa.
0: Per cui è il mistero dell'amore, il mistero dell'amore di cose.
1: Sono persone che si completano.
0: Assolutamente.
1: Vedi?
0: Infatti Fognini adesso è tutto tranquillino, fa anche le pubblicità con la pennetta.
1: Fanno l'intervista, fanno il servizio sui tornei, lo fanno assieme su Sky.
0: Sì, quindi... sì, sì, un signore adesso, Fognini è un signore, che diventava un animale quando giocava.
1: Però ragazzi, aveva una classe anche lui pazzesca.
0: Sì, superiore. Un peccato. Però d'altronde i grandi campioni sono quelli che oltre ad avere il fisico, il talento, tutto, hanno anche la testa. Sennò sarebbe troppo facile.
1: È vero, è vero, è vero, è vero.
2: Devi avere tutto. Se ti manca un pezzo, se ti manca un pezzo, sei un bel giocatore, sei o anche un campione, ma non sei un fuoriclasse, dai, quello che riesci a.
0: Assolutamente.
1: Mentre allora ascoltami, un altro sport incredibile nel Principato di Monaco, direi,
0: è il Gran Premio di Formula 1. Insieme al Gran Premio di Macao è il Gran Premio più assurdo che esista, un po' come la Parigi-Roubaix di domenica prossima, però il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo non si può non averlo. Con tutti i nomi delle curve famose, infatti ogni tanto mi chiedo, ma la curva del tabaccaio, c'è un tabaccaio e questo cosa vende?
2: Ma che adesso non si può più fumare.
0: Il nome di una curva del Gran Premio più famoso che esiste in Formula 1, che è uno sport, diciamo, abbastanza danneroso. Quindi tu come hai trasformato il tuo negozio?
2: Teniamo conto che i maggiori sponsor della Formula 1 prima di essere banditi era impedito Morris. Fare pubblicità ai tabacchi, loro sponsorizzavano sponsorizzavano le stesse squadre, cioè,
1: assolutamente,
0: esatto. Ai tempi in cui Senna divenne famoso, quando arrivò secondo nel Gran Premio di Monte Carlo con una Toleman, probabilmente perché fermarono il Gran Premio, mi pare perché pioveva, sennò Prost le avrebbe prese da Senna, che era un bambino praticamente.
1: Ma senti, in una delle famose curve di cui parlavi prima è nata una leggenda che dice che triste purtroppo che il Drake non voleva più piloti italiani. Per quale motivo?
0: Perché a inizio degli anni 60, pare che era quella, alle curve della piscina finì a mare Bandini, che correva con la Ferrari. Da quella volta il Drake rimase talmente triste, lo colpì talmente la cosa che non volle più piloti italiani correre con la Ferrari.
1: Fino ad Alboreto?
0: Fino ad Alboreto. E non so perché prese Alboreto, non ho idea la cosa, non me la ricordo.
2: Gli era antipatico, voleva farlo fuori.
0: Era uno degli ultimissimi rimasti italiani ad essere in testa al mondiale prima di Kimi Antonelli. Non è l'ultimo, mi pare, ma è quello che rimase per qualche gran premio, insomma.
1: Abbiamo appurato che l'ultimo è di 20 anni fa esatti. L'ultimo italiano a vincere un gran premio, pensa. Dopo, ovviamente, cioè prima di Antonelli, Ci sei, Seve? Sì. Ah, ok.
0: Sì. Pensavo tra l'altro, altro gran premio clamoroso, secondo me, che mi ricordo di tanti, tanti anni fa, di Monte Carlo, fu quando Patrese vinse il gran premio. Mi pare lo portarono in macchina alla fine, perché lui finì la benzina dopo il traguardo, mentre tutti gli altri la finirono prima. Quindi non so se era solo lui o altri due che riuscirono a finire il Gran Premio. E lui ha vinto il Gran Premio Monte Carlo, che è tanta, tanta, tanta roba.
2: E anche questo è importante, avere la benzina, perché se la finisci o rompere il motore un metro dopo l'arrivo.
0: Assolutamente,
1: va bene, Seve.
0: Sono successe di tutte.
1: Seve, preparati un altro paio di argomenti per settimana prossima, che ti vogliamo presente, mi raccomando.
0: Non mancherò.
1: E anche questa volta ti ringraziamo per i tuoi interventi.
0: Grazie
1: bellissimi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Seve, stai bene.
2: Ciao Seve.
3: Beh, visto che ne avete parlato, ricordo un modellino che avevo di una auto Formula 1 nera sponsor John Player Special.
1: La Lotus.
3: Bene, 1992 era Man on the Moon, 1992 anche questo prossimo pezzo, un artista che credo abbia fatto un disco, questo qui che si chiama Sleeping Satellite, che vede la Luna un po' come un satellite dormiente. E il record associato a questa canzone che si intitola

0: appunto Sleeping Satellite, è che con la missione di Artemis 2 è stata raggiunta la distanza più grande mai toccata da esseri umani nello spazio. È stato superato Apollo 13, con la distanza raggiunta è stata 406.773 chilometri, 5.000 circa chilometri in più rispetto a Apollo...
1: Tre album, Fabrizio.
0: No, beh, dico di famose. Vabbè. No, va bene, adesso non volevo sminuirla, povera Tasmiarcia. Sleeping Satellite è comunque il suo pezzo che sentiamo in sottofondo, Tasmin Archer.

0: E questa è la voce di Tasmin Archer, che Dante ci ha ricordato, ha fatto ben tre album.
1: Beh, però questo pezzo è proprio bello.
0: Questo pezzo è bello. Non so il resto, perché devo dire, ammetto di non conoscere che questo pezzo, però questo è veramente bello.
1: Una dolce meditazione amara sul sogno dell'esplorazione lunare.
0: Ah, okay.
1: Spaziale, sì.
0: Va bene. Hai ascoltato con attenzione il testo.
1: Certo.
0: Bene. Allora, settimana prossima risentiremo Severino, che ci racconterà ancora qualcosa. È veramente un tuttologo dello sport.
1: Ah, sì, tutto.
0: Niente da fare.
2: Allora, l'enciclopedia della Gazzetta. In 32 volumi, ragazzi, che neanche la Treccani ha fatto 32 volumi.
1: Va bene, penso. Fabrizio, però il record che volevamo ricordare in questo caso sono i 406.000 chilometri dalla Terra raggiunti da Artemis.
0: Esatto, che era, come abbiamo detto in precedenza, ha superato Apollo 13.
1: Però mica male, eh?
0: Eh sì, ci sono un sacco di record, è simpatica questa cosa.
1: Sì.
0: Va bene.
2: Invece, disputato il Giro delle Fiandre, siamo in attesa della Parigi-Roubaix, ma in questo periodo c'è in corso anche il Giro dei Paesi Baschi, tra l'altro una corsa molto bella, anche combattuta con parecchie salite, quindi è uno dei giri da una settimana più importanti che ci sono nel panorama ciclistico, e in particolar modo abbiamo fatto due tappe, la crono e la prima tappa, e tutte e due sono state vinte da questo nuovo piccolo fenomeno francese che è Paul Seixas, adesso non so esattamente,
1: Seixas,
2: che ha vinto sia la crono che la prima tappa, andando via in salita un po' alla 18 anni, ancora 18 anni, che ha già fatto settimo l'anno scorso a Lombardia ed è stato l'ultimo a resistere a Pogacar alle Strade Bianche, per cui si preannuncia per i francesi un piccolo fenomeno. Francesi che aspettano ormai da più di 40 anni un francese che vinca il Tour de France. E quindi
0: magari
2: è una speranza,
0: non sarà quest'anno magari, però insomma,
2: beh, sai, se non si sa mai cosa possa
0: non
2: succedere,
0: si può mai sapere, ecco, quello,
2: però diciamo che i francesi è tanto tempo che aspettano un corridore di livello, dopo essere stati, cioè francesi, italiani, belgi e poi olandesi sono stati i dominatori del ciclismo per anni.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, allora, se i Police sono dei nostri amici di Musica dell'Ammirale, questi sono dei cugini, potremmo definirli, sono i Water Boys, questo gruppo che ascoltiamo spesso con il loro cantante Mike Scott, personaggio incredibile che sta continuando a produrre a raffica dischi che vale sempre la pena di ascoltare. Qui però facciamo un passo indietro, andiamo al 1985, qui le sonorità erano un po' diverse, un pezzo anche questo che si rivolge alla Luna non tanto come oggetto, quanto come simbolo di quello che non riusciamo a comprendere completamente. Infatti il pezzo si intitola The Hole of the Moon. E qui il record che ricordiamo è che per la prima volta l'astronave passerà dietro la Luna, dalla parte nascosta, a 7400 km dalla superficie, ed è una manovra che non è stata mai eseguita in precedenza. E diciamo, e durante questo passaggio c'era anche una zona di buio con le comunicazioni. Insomma, è stata una cosa un po' particolare. Andiamo però a sentire i Water Boys, Hole of the Moon, dall'album che aveva lo stesso identico titolo, Water Boys.

0: questa è The Hole of the Moon, dalla voce di Mascot dei Water Boys. Quale migliore introduzione per il nostro amico Marco, che ha ricordato già in più di un'occasione che sentiva questa musica attraverso le pareti del nostro condominio di San Giorgio. Lui non mi sente, ma glielo puoi ricordare tu, Dante.
1: Marco, Fabrizio sta ricordando che è il nostro ospite di stasera. Anche oggi abbiamo avuto due ospiti di eccezione e professionalmente impeccabili. Severino e adesso abbiamo Marco. Fabrizio ricordava di quando questo pezzo che abbiamo appena finito di ascoltare dei Water Boys lo ascoltavate attraverso i muri di casa vostra.
2: Eh sì, diciamo che io Water Boys li ho conosciuti in questo modo, grazie a Fabrizio che alzava il volume a manetta. Sì. Io sentivo Wall of the Moon, Fisherman Blues e tutte quelle canzoni di quei tempi, diciamo.
1: Allora, ai nostri ascoltatori stasera troveranno un'altra cosa diversa rispetto al solito, perché volevamo parlare di basket, ma di basket NCAA, ovvero il basket universitario americano, che recentissimamente ha concluso la stagione con la finale. E quindi, Marco, cosa ci puoi dire di questo sport dilettantistico, per rimanere con le parole di un presidente della Federazione Calcio criticatissimo?
2: Sì, ecco, dilettantistico, che buonasera a tutti, prima di tutto, ecco, dilettantistico che non lo è più, nel senso che il basket universitario americano da qualche anno, più o meno dal post-Covid, è cambiato in alcune regole, però arriviamo dopo magari a questo. Prima parliamo della finale che c'è stata questa notte, è stata giocata tra due università, tra le più conosciute, diciamo, nel college basket, che sono quelle dell'Università del Michigan University e l'Università del Connecticut. Tra le più conosciute, Connecticut, perché è una università che ha vinto diversi titoli e ha dato parecchi giocatori che poi sono andati in NBA e hanno fatto anche una bella carriera in NBA, e Michigan, che è un'università che non vinceva dal 1989, aveva vinto una volta sola e dopo 36 anni è tornata a vincere.
1: Quindi ha vinto Michigan.
2: Famosa quando, diciamo, noi eravamo giovani, lo seguivamo un po' di più questo sport. Era diventata famosa negli anni 90 perché era arrivata in finale con 5 giocatori al primo anno. Poi gli americani sono bravi a creare delle storie, era la storia dei Fab Five, dei favolosi 5 che arrivarono in finale e persero poi per un errore chiamando un time out quando non si poteva chiamare.
1: Ma c'era qualcuno di famoso, diventato poi famoso nel Fab Five?
2: Nel Fab Five dei 5, 3 sono diventati abbastanza famosi, poi non so se tutti li conoscono: Chris Webber, Jalen Rose e Juwan Howard, insomma, hanno fatto anche una bella carriera in NBA, ecco, okay. Diciamo così.
1: Bene.
2: Ecco, quindi finale giocata tra l'altro in Indianapolis, che è lo stato, diciamo, del basket per eccellenza negli Stati Uniti, davanti a 70.000 persone. Perché l'hanno giocato nello stadio del football americano. Questo per dire quello che è il seguito del basket college, soprattutto alle finali. È lo sport con dei diritti TV che costano tantissimo. Adesso leggevo oggi, addirittura si parla di $1 miliardo all'anno per trasmettere le partite di college basket. E le finali, bene o male, le fanno sempre in questi palazzi, o meglio in questi campi da football che vengono prestati al basket solo per le finali. 70.000 persone, non oso immaginare quello in piccionaia cosa possa aver visto, nel senso lontanissimo dal campo, pagando magari cifre da $400-500 per vedere una partita.
3: Quindi scoperto, campo scoperto?
2: No, penso che fosse Lucas Oil Stadium di Indianapolis, penso che sia coperto.
3: Ah, ok.
1: Senti, Fabri, ma non è andata in finale Duke, una delle università più famose, dove giocava un italiano?
2: Sì, allora, Duke ha perso in semifinale, tra l'altro in un modo abbastanza rocambolesco, nel senso che è stata davanti tutta la partita, ha subito il canestro, il sorpasso a 4 secondi dalla fine,
1: pensate,
2: è andato avanti Connecticut e è andato in finale Connecticut. A Duke quest'anno gioca un ragazzo italiano che si chiama Dane Sarr, cresciuto, se non ricordo male, ad Oderzo, a Bassano del Grappa, e poi è passato al Barcellona. Il Barcellona ha investito su questo ragazzo giovane, che adesso non ricordo l'anno, dovrebbe essere un 2006 se non sbaglio, come età. Poi l'anno scorso Demsar a un certo punto non ha voluto più giocare nel Barcellona perché ha detto: no, io vado negli Stati Uniti perché voglio andare al McDonald's in America, che è praticamente una specie di All-Star Game di ragazzi delle high school, perché lui voleva giocare in NCAA, quindi se n'è andato dal Barcellona, è andato a questo McDonald's in America dove si è fatto notare, e la Duke University l'ha selezionato per giocare con loro. Poi c'è una cosa che è cambiata nel college basket in questi anni, nel senso che è sempre stato vietato, in quanto collegiale, quindi studenti universitari, pagare gli studenti universitari. Da più o meno dal Covid in poi, per attirare anche un po' i giocatori dall'Europa o per cercare di attirare i giocatori più forti, si sono inventati una nuova regola che si chiama NIL, NIL negli Stati Uniti. Praticamente è un regolamento che è stato introdotto nel 2021 e permette agli atleti universitari di guadagnare tramite sponsor. Le università adesso investono su questa nuova regola dell'NIL e ad esempio Sarr è pagato, non ricordo la cifra, però è pagato abbastanza e ha scelto di andare a giocare lì anche per quello.
1: Quindi oltre ai cervelli perderemo anche i giocatori di basket.
2: Perderemo anche i giocatori. Un altro caso quest'anno in Italia di un giocatore che è di scuola italiana, pur essendo inglese di origine, che si chiama Quinellis, che gioca nell'Armani Milano. Probabilmente l'anno prossimo andrà a giocare o a Louisville o a Duke, quindi in una di queste due università, perché sfruttando queste nuove regole lo possono pagare fino a 4 milioni e mezzo di dollari.
3: E delle cifrettine.
2: Cifre che in Europa in questo momento, quindi Alice non può prendere.
0: Marco non mi sente, però
2: quello è uno sport seguitissimo, nel senso, perché poi c'è il legame che hanno soprattutto gli studenti americani con le loro alma mater, con le loro università, è un legame fortissimo, ecco. Quindi la cosa bella quando si vedono queste partite sono proprio magari anche i colori, nel senso che nei palazzetti tutti sono con un qualcosa che ricorda i colori sociali, chiamiamoli così, come li chiamiamo.
1: Ma questi ragazzi, Marco, ma questi ragazzi giocano in nazionale anche?
2: Questi ragazzi
1: italiani naturalmente, certo.
2: Ah, quest'anno Sarr non ha giocato, ma proprio perché quando giocava la nazionale il torneo americano era in corso, ecco. Però sono ragazzi che possono essere tranquillamente convocati in nazionale e giocherebbero, sì.
1: Vabbè, quindi
2: dipende sempre dalle stagioni, nel senso che il torneo americano non si ferma quando ci sono le nazionali.
1: Abbiamo delle prospettive, quindi abbiamo delle prospettive, direi.
2: Abbiamo delle prospettive, sì. Sarr è un buon giocatore, quello sicuramente.
1: Va bene, Marco, senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, facendoci conoscere magari un po' di più questo mondo del basket universitario. Quindi per la prossima volta ti chiederemo qualcos'altro di diverso e sicuramente ci saprai raccontare qualcosa di interessante. Quindi ti ringraziamo.
2: Qualche altro italiano che ha giocato nel college basket ce l'abbiamo, con qualche bella storia anche lì,
1: perfetto.
2: La possiamo raccontare volentieri.
1: Grazie Marco e buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Ciao Marco.
2: Ciao.
0: Ciao Marco, e andiamo adesso con un gruppo, siamo sempre negli anni 80, 1984, Ico and the Bunnymen. Qui si parla di un lato un po' più oscuro della luna, con il loro pezzo credo in assoluto più famoso, che si intitola The Killing Moon, dall'album The Song to Learn and Sing, Ico and the Bunnymen.

0: Questo è Echo and the Bunnymen, il pezzo The Killing Moon. Anche qui una voce particolarissima e un gran bel pezzo, la voce è quella di Ian McCulloch, il leader di questo gruppo. E niente, l'abbiamo ascoltato, non abbiamo per questo brano citato il record associato a questo brano della missione Artemis 2, che è stato la prima missione che aveva, con questo sistema di controllo Orion, aveva sotto controllo in tempo reale sistemi di supporto vitale, navigazione, comunicazione, gestione dell'abitacolo e manovre di prossimità, controllo manuale. È stato uno dei test più avanzati in assoluto.
1: Ma c'è il bagno che non funziona, che fa le bizze.
0: E è stato riparato dall'unica donna che era sull'astronave. Avevano avuto un problema con la toilette, tutto tecnologico, però.
2: Sì, fare il bagno in assenza di gravità è sempre difficile.
0: Deve funzionare bene. Va bene. Allora, siamo arrivati al nostro ottavo pezzo, per cui stiamo andando verso la fine, però abbiamo ancora delle cose da raccontare di ciclismo.
2: Ma le cose da raccontare è che tra il Fiandre e adesso i Paesi Baschi, ma tutti ormai stanno aspettando la Parigi-Roubaix, che è sicuramente la corsa del ciclismo professionistico su strada più anacronistica, come ci ricordava anche l'esperto Severino, in quanto è una gara che viene, pur essendo completamente in pianura, viene decisa da questi circa 45-50 km di settori di pavé, che sono vere e proprie pietre poste anche a distanza notevole tra l'una e l'altra, che ci sono nel nord della Francia e anche nel, come dire, con i muri delle Fiandre in alcune zone del Belgio, e che sono come delle vere e proprie salite, perché permettono ai corridori di creare distacchi, perché pedalando su di loro è difficile, bisogna avere molta potenza. Come diceva Moser, il trucco di affrontare le pietre è quello di andare molto forte, perché devi galleggiarci sopra, perché più vai piano, più in teoria senti,
1: incastri, badabom,
2: senti badabom, le bolle, più vai forte, no? È come quando vai in
0: macchina,
2: plani un attimino, plani. Il problema è che se c'è brutto tempo rischi di planare dappertutto.
0: Plani proprio.
2: Comunque, detto questo, quindi c'è da dire una cosa, che ultimamente ho visto che la Parigi-Roubaix è una gara dove conta anche, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci, perché sai, una foratura, la caduta, cioè ci sono molti imprevisti. Ultimamente ho visto che forse le biciclette, forse le gomme diverse, ho l'impressione che siano meno problemi meccanici rispetto a una volta, però questa è un'impressione, poi magari domenica le succede di tutti i
1: colori.
2: Non è
1: che un po' di tecnologia c'è anche nel mondo della bici, Franco, per forza di cose.
2: Nonostante abbiano i freni a disco e adesso cambiano la bicicletta, perché una volta cambiavano la ruota, adesso se cambi la ruota ci vuole troppo tempo, forse, boh, non so, comunque, magari è più veloce il cambio bicicletta, non lo so. Comunque, venendo alla corsa, la prima Roubaix è stata disputata nel 1896 e la storia è un po' particolare, nel senso che nel 1895 due filatori di Roubaix decisero di costruire un velodromo a Roubaix, che è il velodromo nel quale non è proprio lo stesso, nel quale la Roubaix è sempre arrivata. E l'anno dopo, per inaugurare, diciamo, questo velodromo, perché all'epoca si erano più le gare su pista che quelle su strada, decisero di fare questa corsa da Parigi a Roubaix. Trovarono un giornalista del Vélo che sviluppò la sua idea e organizzarono questa gara, dove il favorito era Maurice Garin, che era un francese che fu poi il primo vincitore del Tour de France, ma dire francese è inappropriato, in quanto era il famoso spazzacamino valdostano che aveva optato per diventare francese, ma fu naturalizzato francese solo nel 1901. Per cui quell'anno che corse la prima Roubaix, e soprattutto gli anni 97-98 dove la vinse, in teoria era italiano, infatti la bandiera è italiana e la vittoria è italiana, ancorché poi diventò francese. Il vincitore fu un tedesco, Fischer, che si aggiudicò i 280 km da Parigi a Roubaix e in 9 ore e 17 minuti alla media di 28 orari. Oggi viene disputata oltre 40 orari, 44-45 orari a volte, la media di questa corsa è veramente pazzesca, se ci pensiamo. Una cosa particolare, che si chiama Parigi-Roubaix, ma è stata Parigi-Roubaix fino al 1965, dopodiché nel 65 non partì più da Parigi, ma per 10 anni partì da Chantilly, che è un paese pannoso, penso, non so esattamente dove si dove
1: dove le fragole.
2: E dopo nel, per 10 anni, poi nel 1975 si fissò la partenza a Compiègne, dove è tuttora. Compiègne è una cittadina a circa 60 km a nord-est di Parigi. È un po' come la Milano-Sanremo, che sta diventando la Pavia Sanremo. anche questa si chiama Parigi-Roubaix, ha mantenuto il nome storico, però a Parigi ne sentono solo l'odore e da distante. Cos'altro dire? È una gara che il favorito chi sarà mai? Beh, allora, probabilmente se si chiede, tutti ormai danno per favorito Pogacar, perché in questo momento sembra che tutto quello che tocchi diventa oro come Remida e vinca le gare. Però c'è un piccolo perché, che Van der Poel le ultime 3 Roubaix le ha vinte tutte e 3, per cui Van der Poel, come Moser, ha vinto 3 Roubaix di fila, e a tutti gli effetti potrebbe diventare l'unico corridore che ne vince 4 di fila. Quindi escludere Van der Poel, cioè la lotta si pensa che sia Van der Poel Pogacar come l'anno scorso, che fu decisa da una scivolata di Pogacar in curva, una curva sbagliata, la prese troppo forte, e in quel frangente bastò quello per permettere a Van der Poel di vincere. Vediamo quest'anno, diciamo che è un po' di anni, che è 4 anni che vincono gli olandesi, perché prima di Van der Poel mi pare fosse Van Baarle ad averla vinta nel 4 anni fa. E comunque, come sempre, il pezzo centrale e famoso di questa corsa è la foresta di Arenberg, scoperta, mi pare, introdotta nel 1968, che è un pezzo di pavé difficile, molto lungo, in mezzo alla foresta, dove solitamente c'è, insomma, chi si stacca nella foresta poi di solito fa fatica a riprendersi. Se rimani troppo attardato non riesci più a entrare nel vivo della corsa.
0: Bene, allora, parlato a Parigi-Roubaix, un'altra bella giornata di ciclismo, per cui andiamo adesso con un pezzo di un gruppo americano, da dove è partita la maggior parte dei razzi che sono andati verso la Luna. Loro sono i Creedence Clearwater Revival, ogni volta un po' questo scioglilingua. Il pezzo si intitola Bad Moon Rising, e loro sono tra gli alfieri con John Fogerty di questo rock americano. Ascoltiamoci questo pezzo, che anche lui parla della Luna.

0: E qua questi erano i Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising, pezzo proprio un puro stile rock americano, non si può sbagliare.
1: Swamp rock.
0: Non ci si può sbagliare, non ci si può sbagliare.
2: Una luna allegra.
0: Una luna allegra, anche se il pezzo in sé, Bad Moon, non evoca proprio una luna allegra.
2: No, ma la musica sì, dai.
0: La musica assolutamente.
2: Allora, ricordiamo una cosa, che nel 2021 la Roubaix, prima dei 4 anni olandesi, fu appannaggio di Sonny Colbrelli, che poi purtroppo ha avuto un grave
1: incidente,
2: mitica e indimenticabile gara, assolutamente nel fango, dove...
1: Mi ricordo ancora Solbrelli completamente ricoperto di fango, un'immagine stupenda.
2: Sì, quando la Roubaix è da eroi. Tra l'altro una gara nel quale il nostro Gianni Moscon fu un po' sfortunato, nel senso che ebbe due incidenti, una caduta e un incidente meccanico quando era in fuga. E quindi ricordiamo che Colbrelli visse assolutamente a sorpresa. E quindi sappiamo che la Roubaix può riservarci anche delle sorprese.
0: Vabbè, ne parleremo la prossima settimana.
2: Vediamo se ci sarà un nome nuovo che si inserisce tra i 4 o 5 strafavoriti di questa corsa.
0: Bene, ne parleremo la prossima settimana, perché siamo arrivati alla fine. Appuntamento tutti i giovedì alle ore 21, subito dopo il TG, dalle frequenze di Radio Punto con musica dell'Ammiraglia. Trasmissione che parla di ciclismo, come avrete capito, e di musica.
2: E di luna. Guardate la luna stasera.
1: Per concludere la luna, direi che il record di questa ultima da abbinare a questo ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, che è una roba da paura, ragazzi, da paura letteralmente, è il rientro più energetico e impegnativo mai affrontato dagli astronauti, perché si andrà con una traiettoria di free return ad altissima velocità, una velocità mai provata prima. Per cui,
2: quanto vanno?
1: Ah, non te lo so dire, perché non lo sanno neanche loro probabilmente, visto che la provano adesso.
2: Quindi sono contenti che fanno l'esperimento su di loro.
1: Aggiungere la terra.
0: Va bene, no, allora il pezzo è, come hai detto, è incredibile, di un album incredibile, perché sono, in realtà sono due pezzi, che sono due pezzi concatenati, che si intitolano Brain Damage e Eclipse. Sono i Pink Floyd, dal loro album che si intitolava, giusto per chiudere la nostra trasmissione, The Dark Side of the Moon, probabilmente uno degli album più belli dei Pink Floyd, in generale tra gli album più belli di tutti i tempi della musica rock. E quello con cui vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
2: Buona pedalata a tutti,
1: ciao
2: ragazzi.
1: Ciao.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Perdete tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e 22 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: due minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Apple Music.
1: E 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.